e ti amico no ma e ti amico gene. Dalle borde la coppa di champagne, questa notte da farra di allegria.